0: kulia volare agli acci qua la crece
1: un
0: sì, da cose davanti qui zina giuse a tutto ci
1: le catugu scimile ci hanno andato in giro per visa buona a vite base qui zina giallo me graego
0: mi raggiungo a muta ma mi canga la buona e male non mi serena
1: sawa sawa
0: ama da ho tutto il mondo qua
1: olalagiye atari bwaheze iryo jambo obazi ku izina rya maniga yipuriza igitondo cyiza mama kira na kera na kesi na kesia bigora abagabo na resine na isa wangozi akipuriza igitondo cyiza ngo na Claude Kongole na Santos tukaba tugushimiye na ubandanye ugira ibihe byiza ubazi ku izina rya Sankiro Damour ku musufi ngo igitondo cyiza kuri Claver bigora abagabo buhanza Norbert Fiberi papa wiwe bari kumwe na Kirenge na Dominico na Remy akipfuriza igitondo cyiza shiginga onye ukahitaje n'umuryango wiwe Bera ku musaga na Vetruar Cine Musoro